Arrivi da là e dimmi Tomasane per te male. You can see it from my trip, jelly man. Get you a few drinks if you want. Perché le becche sanno si Italia. Nini nani ninghi se na magan. Ai, ho ciovi la mangan.

ba hatsa ntate khoma ntate we hametse kai ba re pelwana ma di jong bolae ha ke bolawa go wena nka thaba mabele dumela go tsana dithota ke re khala go hlomella difako rotebella ditsie report potisana le se rebela ha